0: La Duma.
1: Mawe nago.
2: Mana.
1: Hekawe, Spido Kawe, Hekawe, Swalasi. Hekawe, Spido Kawe, Hekawe, Swalasi.